0: Deja tu mensaje o voice note.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...